Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web in Italia. Sono Alen degli Overtime, un trio di rock progressivo strumentale di Spalato, in Croazia. Siamo in tre perché non siamo mai riusciti a trovare un cantante capace di stare zitto abbastanza a lungo da entrare nella band. Un grande saluto e un grazie a Matteo e a tutto il team di Antenna Web per aver dato alla nostra musica una casa in Italia. Adesso alzate il volume. Confondete un po' i vicini e godetevi gli overtime. Un saluto dalla Croazia.

children.

0: voices scattered in all directions, like ants.
1: Our bodies are earth, our bodies are clay.
2: Dedicato a chi cerca ancora qualcosa di vero. Buon ascolto.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri. Ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto. Ciao!

Ciao a tutti, io sono Maya Verga, saluto tutti gli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio inedito intitolato Amiche per sempre, buon ascolto!

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

Quelli che ci odiano.

Un saluto a tutti e ben sintonizzati su Antenna Web. Sono Mr. Siro e questo brano, dal titolo Sei avvisato, è dedicato alla donazione del sangue. Nella speranza possa incoraggiare qualcuno di voi a compiere questo generoso gesto, vi auguro buon ascolto. Ciao!

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto, ciao!

Ciao, sono Kanja, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio brano dal titolo Tribe, buon ascolto e grazie, ciao a tutti.

Ciao, sono Simone Tonietto. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questa è Mare a Mare, il mio nuovo singolo in collaborazione con Martina Lanzetta.

il sole è alto ma per noi è lo stesso. 200 colori, 1000 informazioni, tutte con un click ma senza emozioni. Schiavi, schiavi, schiavi, siamo tutti schiavi.

0: siamo tutti schiavi.
1: 5 settembre 2026 è sabato, la chiesa ricorda Santa Teresa di Calcutta e San Quinto. La luna è all'ultimo quarto. Il proverbio del giorno, chi ben comincia è a metà dell'opera, evidenzia come un buon impegno iniziale sia alla base della riuscita di ogni impresa. E si celebra la giornata internazionale della beneficenza. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nella storia con il sito accaddeoggi.it. Nel 1395 l'investitura a duca di Gian Galeazzo Visconti ufficializzava la nascita del Ducato di Milano costituito in maggio. Nel 1908 al Castello del Valentino a Torino, Emma Strada diventava la prima donna a laurearsi in ingegneria in una università italiana. Nel 1923 il governo italiano stanziava 500 milioni di lire per la ricostruzione a Reggio Calabria e Messina duramente colpite dal terremoto 15 anni prima. 80 anni fa, nel 1946, Italia e Austria firmavano l'accordo sull'Alto Adige a tutela della minoranza di lingua tedesca sul territorio italiano. E nel 1960, alle Olimpiadi di Roma, Nino Benvenuti conquistava l'oro nei pesi welter di pugilato, mentre il 18enne Cassius Clay vinceva in quella dei medio massimi. Nel 1973 a Napoli si procedeva a smantellare i vivai di cozze ritenute portatrici dell'epidemia di colera. Nel 1989 a Milano si celebrava il matrimonio tra la cantante Loredana Bertè e il campione svedese di tennis Bjorn Borg. Si erano conosciuti un anno prima a Ibiza. Nel 1997 moriva in India Madre Teresa di Calcutta. Per la sua opera umanitaria sarebbe stata proclamata santa dalla Chiesa Cattolica. Nel 2003 per la prima volta un cestista italiano veniva inserito nella Basketball Hall of Fame. Era il bellunese Dino Meneghin. E nel 2020 a Monza Lewis Hamilton conquistava il primato mondiale di velocità media in qualifica di Formula 1 a 264,362 km orari. Sono nati il 5 settembre. Nel 1827 il poeta Goffredo Mameli, coautore dell'inno nazionale italiano. Nel 1914 il meteorologo e personaggio TV Edmondo Bernacca. Nel 1939 il pilota automobilistico Clay Regazzoni e nel 1940 il compositore e paroliere Giancarlo Bigazzi. Nascevano oggi anche gli attori Enrico Beruschi nel 1941 e Michael Keaton nel 1951, i doppiatori Sandro Acerbo nel 1955 e Domitilla D'Amico nel 1982, il cantante Freddie Mercury nel 1946, quindi 80 anni fa, il compositore Paolo Iannacci nel 1972 e il nuotatore oro olimpico e 6 volte oro mondiale Gregorio Paltrinieri, nato in questo giorno nel 1994. Ultima segnalazione per il 5 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

Pizzico. Un pizzico di fortuna è il desiderio di tutti gli uomini. Quel pizzico indesiderato della zanzara. Un pizzico di sale o pepe per condire i nostri cibi. Un pizzico d'ottimismo per affrontare la vita. Il pizzicotto dato per affetto ai nostri figli. Desiderare di dare e ricevere un pizzico.

Ciao, sono Simone Tonietto. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questa è Mare a Mare, il mio nuovo singolo in collaborazione con Martina Lanzetta.

0: Ciao a tutti, sono Valentino Forte, un caro saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo singolo intitolato Stella Bella. Alzate il volume!
1: Sei così bella da farmi impazzire, sei così bella da farmi soffrire. Con i tuoi occhi mi dici tutto, con la tua bocca mi baci tutto. Sei così bella da farmi gasare.

Ciao, sono Kanja, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio brano dal titolo Tribe, buon ascolto e grazie, ciao a tutti.

sono Aria Lu. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano Non per tutti, dedicato a chi cerca ancora qualcosa di vero. Buon ascolto!

Io sono Maya Verga, saluto tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio inedito intitolato Amiche per sempre. Buon ascolto!

Salve World Wide Radio Antenna, sono Jason Mike Wand, ho 45 anni e vorrei presentarvi il mio nuovo singolo, più ascoltato per ora su YouTube e per tutti quelli che mi conoscono, che già la sanno, e per i vostri ascoltatori, è Tu Sei Bella, tratta dall'album The Paradise del 2023, che contiene anche la versione riarrangiata, sempre di Tu Sei Bella, 2026. Eccovi a voi il brano Tu Sei Bella.

saluto a tutti i radioascoltatori di Antenna Web, sono Oliver G081 e questo è il mio nuovo singolo, Partenope Bag. Alzate il volume e buon ascolto.

Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Loreto Paolucci, questo è il mio brano, Finalmente al mare. Spero che diventi il tormentone dell'estate.

Ciao, sono Nicole dei Soundstairs. Questo è il nostro nuovo singolo, Christmas Gifts. Auguriamo a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web buon Natale!

Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web Radio. State per ascoltare il brano To Her Hometown. Io sono Albertino e vi mando un abbraccio. Ciao.

Ciao, sono DJ Highlanders. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. E questo è il mio nuovo singolo, Neon Samurai.

Ciao, sono Marziam. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Vi lascio con Canzone, la mia reinterpretazione del brano di Lucio Dalla e Samuele Bersani. Buon ascolto.

parlarti più di tanto, ogni minuto mi dà l'istinto di cucire il tempo e di portarti di qua. Materasso di parole scritte apposta per te, e ti direi spegni la luce che il cielo c'è. Stare lo-

Bene, bene, questa è la sigla che dà inizio alla nostra trasmissione di musica italiana. Staremo insieme per un'ora, io, te ed Antenna Web. Qualche canzone di oggi e tante di ieri. Partiamo subito col presentare le prime protagoniste musicali. Negramaro Elisa Giovanotti con Diamanti. Tiziano Ferro, Addio amore mio. Lucio Battisti, Emozioni. Bungaro e Fiorella Mannoia, Il deserto. Prestate attenzione e buon ascolto.

A quale destino siamo legati? A quale luogo invitati? E non esserci andati per una scusa banale.

Direi un buon inizio, ma la buona musica continua. Sono già pronti i prossimi quattro brani. Se dico noi due nel mondo e nell'anima, va da sé che sono i Pooh. Segue Diodato, Occhiali da sole, Carmen Consoli, Parole di burro. Federico Salvatore, 30 lire.

si tenesse 30 lire rinda sacro cazzo, si e tenesse fosse ancora un uaio, stesse casa un coppa stella, siamo che bella ambriata e credesse ancora che avevano a befà. Ora nume tre barconi, casa faccia in due quartieri, io che attacco un aquilone, coppe fierre rare in chier, aspettando insieme suoni, a papà che torna a sé, mentre rindo scura nonna, sta dicendo una preghiera.

Si tenesse chandelier rinda aquel lugar usier Lara vez Van a buste surda tiel Pelle russe cowboy Cavanevano a lontano E parlavano con me Napolitano Scende l'iro tempo vol Cinque sigarette spuse Un pallone fuori a scuola

si tenesse 30 lire, io non mi spannesse più. Ma sti passi, 30 lire gioventù, 30 lire sulla mente, in da sacro cazzone, 30 lire, quanto costa sta canzone?

Se mi date 30 lire, vi faccio subito ascoltare la prossima canzone. Facciamo 50 lire, ve ne faccio ascoltare 4. Gatto Panceri, Dove Dov'è? Gino Paoli, Il cielo in una stanza. Giorgia, Un'ora sola ti vorrei. Fabio Concato, Tutto qua.

Io che non so scordarti mai, per te darei la vita mia.

immagino mio padre che si arrampica sul tetto, perché non vuole perdere lavoro e dignità.

Per il momento grazie e vi aspetto per il prossimo appuntamento. Mi raccomando, Antenna Web sempre con voi. Un saluto a tutti.

0: Tutti pazzi per Fido. Un programma dalla parte degli animali, ideato e condotto da Marco Carioca Bottieri.
1: Un caro e cordiale saluto a tutti i nostri amici ascoltatori, benvenuti su radioantennaweb.it. Questa è Tutti pazzi per Fido e Marco Bottieri è in voce. Allora, facendo il topo di biblioteca nella mia biblioteca, mi sono imbattuto perché li ho tutti ovviamente messi da parte. Mi sono imbattuto in tutti i libri presentati a Tutti pazzi per Fido, che sono molti nell'arco degli anni, e mi è venuto così davanti e all'occhio I gatti del mistero, il libro curato da Marina Alberghini, presidente dell'Accademia dei Gatti Magici, e da Massimo Rossi, ex segretario, di cui insomma mi onoro di aver preso il posto dopo tanti anni. Questo libro, I gatti del mistero, è una raccolta di racconti scritti da giornalisti, da persone di cultura, da grandi gattolici, tutte storie vere sui loro gatti e il loro mistero, sui gatti proprio di proprietà delle persone che scrivono. Andiamo a vedere il racconto di Daniela Mastro Mattei, giornalista. Non è mai salito sul tavolo né sui mobili di casa. Peter Pan ha sempre occupato in modo educato il divano, la poltrona del salotto, saltandoci su con grande eleganza. Miagolii discreti e strettamente necessari per comunicare qualcosa di speciale. I suoi occhi azzurri e profondi come il mare mi trapassano l'anima con uno sguardo. Mai un dispetto, mai un golfino rovinato dalle sue unghie affilate, ma mai la pipì fuori dalla lettiera. È un ragdoll con pedigree, sarà per questo che conosce il bon ton. È arrivato nel 2009, aveva appena 3 mesi. Era un batuffolo meraviglioso, giocava in modo composto senza strafare, mai chiassoso o appiccicoso. Il suo nei miei confronti è sempre stato un affetto misurato. Ama la mia compagnia, dorme sul mio letto, tuttavia preferisce non starmi addosso. Quando provo ad allungarmi e lo tocco con i piedi, va ad acciambellarsi nel suo cestino. Non ama essere stropicciato, roba da cagnolini, sembra rimproverarmi, e un po' fugge l'invadenza. Rispettoso dei suoi e dei miei spazi, è comunque molto protettivo, non sopporta gli intrusi, guarda con diffidenza gli ospiti e soffia alla colf o a chiunque tocchi le sue cose, le mie cose. Una grande personalità. La sua indole e il suo carattere sono lontanissimi da tutto ciò che si dice del ragdoll, cioè una bambola di pezza. Un equilibrio perfetto il nostro, fino a novembre del 2018, quando nella nostra casa ha fatto il suo ingresso un dolcissimo musetto di cattina razza British, anche lei arrivata che non aveva ancora 3 mesi. L'avevo vista mentre giocava in un video inviatomi dall'allevatrice. Mi è piaciuta subito, forse perché ha gli stessi colori e gli occhi chiari e un manto color point di Peter Pan. È una femmina. Le sarà più facile andare d'accordo con il ragdoll, che è un maschio alfa, pensavo. Mi sfuggiva quanto quest'ultimo fosse stato coccolato, vezzeggiato e soprattutto viziato come un figlio unico. La micia è arrivata dentro un trasportino rosa e fucsia con sopra un gigantesco fiocco bianco. L'ho presa in braccio delicatamente, avevo paura di fargli male per quanto era piccina, e subito mi sono sentita travolta da una tenerezza infinita. Non avevo ancora pensato al suo nome, ma appena l'ho stretta a me, le ho sussurrato: «Stellina, sei la mia stellina». A quelle parole la gattina ha iniziato a farmi le fusa. La chiamavo Stellina e si girava a guardarmi con i suoi occhi vispi e un po' furbetti. Non ho avuto dubbi. Non c'è stato alcun bisogno di scomodare i santi del calendario. Il suo nome è nato all'istante, senza tanti ragionamenti. Avevo sempre immaginato un secondo micio di nome Duchessa, come la gatta bianca con gli occhi azzurri degli Aristogatti, famosa per il suo sguardo dolce e ammaliante, ma aveva deciso lei. Intanto Pan era rinchiuso in una stanza, come aveva suggerito il veterinario. Per i primi giorni bisogna tenerli separati, mi aveva consigliato, mentre la piccolina girava indisturbata per il resto della casa, annusando ogni angolo. Fusa senza fine e topolini di pezza fatti prigionieri dalle sue zampette. Era instancabile. Giocava per ore con una pallina di carta. Passata la prima notte, Stellina si era svegliata di prima mattina con altrettanta voglia di saltare e di arrampicarsi ovunque. Uno spettacolo incantevole. Tuttavia Peter Pan mi preoccupava. Infastidito e un tantino geloso, aveva iniziato a non mangiare più come prima. La voglia di tenere con me la piccolina era tanta, ma era tanta anche la paura che il ragdoll cadesse in depressione. Ho provato ad entrare nella sua stanza con lei in braccio, ma niente da fare. Il maschio territoriale ha soffiato come quando lo porto dal veterinario e in due non riescono a tenerlo. Nel frattempo sentivo ogni giorno al telefono Marina, una cara amica esperta di gatti. Ne ha un numero infinito nella sua grande casa con il giardino in Toscana. Parla della dottoressa Alberghini, ovviamente, eh? Comprendeva le mie difficoltà e cercava di consigliarmi per il meglio, ma ogni suggerimento sembrava non andare a buon fine. Il disagio di Pan mi preoccupava molto, avevo mille dubbi e furono questi a spingere la mia amica a propormi: «La prendo io, Stellina», mi disse, «non ti preoccupare». In effetti cominciava ad avvertire un po' di stanchezza dopo 10 giorni di porte chiuse. Il ragdoll, abituato a gironzolare per tutta casa, si sentiva prigioniero dell'ospite non gradito e soffriva la sua presenza. Nel frattempo, invece, la British si mostrava tranquilla e impegnata ad impadronirsi del divano e delle poltrone, che ovviamente preferiva al tiragraffi, e io la lasciavo stare. Ero incerta, non sapevo che fare, ma un giorno la piccolina è entrata come una tempesta nel territorio di Pan. La porta era rimasta inavvertitamente aperta. Come un uragano, 9 anni e 9 chili di peso hanno inarcato la schiena, appiattito le orecchie e soffiato con la forza di un leone. Stellina è corsa via più veloce della luce e anch'io mi sono spaventata parecchio e convinta che con Marina, la mia gattina, sarebbe stata meglio. Chi poteva occuparsene ed amarla come già stavo incominciando a fare io, se non lei? Così decisi. Sveglia all'alba, niente colazione, vestita e preparata in gran fretta. Stellina era già nel trasportino. Poi all'improvviso lo squillo del telefono. Era l'amica, agitatissima, che mi spiegava che bisognava rimandare perché lei si era allagata alla cucina per la rottura di un tubo che poi abbiamo benedetto. Il viaggio in Toscana era soltanto rimandato di un paio di giorni e nulla sarebbe cambiato. Mi sentivo però stranamente sollevata. Lo sentivo, il mio cuore non aveva alcuna intenzione di separarsi da Stellina, che stava diventando sempre più affettuosa. Mi si addormentava sulle ginocchia, mi seguiva per tutte le stanze come un cagnolino. Ed è stato all'improvviso, mentre eravamo sul divano e mi leccava una mano, che mi sono ricordato di un'altra Stellina, il cavallo, anzi la cavalla del mio papà. Lui l'adorava, l'aveva chiamata così perché aveva una macchia bianca sulla fronte a forma di stella. Ci facciamo la nostra prima pausa e poi continuiamo con questo affascinante racconto della giornalista Daniela Mastromattei. Un altro poco.

Eccoci ancora, amiche e amici ascoltatori, siete su radioantennaweb.it, questa è Tutti Pazzi per Fido, siete in compagnia di Marco Bottieri. Vi sto leggendo dal libro I gatti del mistero, curato dalla dottoressa Marina Alberghini e da Massimo Rossi, dei racconti reali scritti da giornalisti, gente di cultura, cattolici e via dicendo. Stiamo raccontando la storia dei gatti della giornalista Daniela Mastromattei. Allora, dicevamo che aveva dato il nome al suo gatto e gli era venuto in mente, appunto a Daniela, che Stellina era anche la cavalla del papà. Mi aveva sorpreso la spontaneità e l'immediatezza con cui avevo scelto il nome della nuova arrivata. Certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano, canta Antonello Venditti. Da quel momento, illuminata forse, ma non mi è più passato per la mente di lasciare andare via la mia piccola. Stava per regalarla, per chi si fosse messo adesso in ascolto, alla dottoressa proprio Marina Alberghini, perché la nuova arrivata non andava d'accordo con il vecchio gatto. Ma poi ho capito che era un dono del cielo quella gattina e non ho mai smesso di pensarlo. Quando si arrabbia perché la bacio e la tengo in braccio più del dovuto, lo sapete cosa fa? Nitrisce, proprio così. Gino Paoli direbbe: non mi meraviglio affatto quando il gatto fa qualcosa di misterioso, mi meraviglio quando fa delle cose normali. Attenta ad ogni cosa, osserva ogni mio movimento ed è il mio angelo custode. Stellina la sera resta immobile per ore accanto al mio letto, mi sorveglia in silenzio, quasi religioso, mentre leggo qualche pagina del mio libro prima di addormentarmi. Quando spengo la luce, salta sul letto e si arrotola accanto a me. Sta lì per tutta la notte. La mattina non faccio in tempo a svegliarmi, che mi viene vicino per darmi il buongiorno più affettuoso del mondo, come solo lei sa fare. E ogni volta che pronuncio il suo nome, corre da me con la sua, scusate, grazia danzante. E con Pan come va? Col vecchio Ragdoll. È accaduto un miracolo. Stufa delle porte chiuse, le ho aperte tutte e ho detto: vediamo cosa succede. La piccola si è avvicinata per annusarlo, lui le ha dato una zampata per farle capire di stare lontana e lei ha ubbidito, senza evitare di giocare nei suoi angoli preferiti e di scrutarlo a distanza di sicurezza. Ma ogni volta, ancora oggi, che si incrociano, io lo riconosco, lo sguardo fiero del figlio unico, ormai ex, e comprendo il suo pensiero rivolto a me. Da quando è arrivata Stellina, trovo il coraggio di toccargli la coda. Chissà, forse è il suo modo per creare un contatto. Ma lui non ne vuole sapere. A volte soffia più spesso, altre si allontana infastidito. Non li ho mai visti giocare insieme o dormire vicini. Si tollerano, sono diversissimi per carattere e per indole e convivono per amore della padrona. Per lei forse unirebbero le due forze, ma non lo sapremo mai. Il mondo felino resta un mistero per noi esseri umani. So soltanto che quel tubo non fu un caso che si ruppe proprio quel giorno, come non è strano che Stellina 2 nitrisca. È la magia del gatto. Che bella questa storia, veramente bellissima. Allora, adesso andiamo a vedere il racconto di Alberta Molare, I bambini delle stelle. I gatti, si sa, sono esseri magici provenienti da altri mondi e venuti da noi per motivi particolari, per aiutarci
ad evolvere e a migliorarci. Da 36 anni allevo gatti per amore e ringrazio ogni giorno l'esistenza per avermi dotato più di un essere speciale, più speciale degli altri. Tutto sommato si vede che sono una brava persona, visti i regali dell'universo. Avrei parecchi episodi magici da condividere con voi, ma non voglio tediarvi. E ve ne racconterò solo alcuni tra i più belli. Iniziamo dal nostro gigante rosso, un maestoso Maine Coon di nome Oberon, tanto imponente quanto buono, dallo sguardo fiero, tipico di un'anima antica. Non a caso l'ho sempre chiamato il mio Star Child, il bambino delle stelle. Oberon era l'ombra di mio marito Remo. Un giorno Remo dovette essere ricoverato d'urgenza in ospedale perché un pezzo della pompa di infusione dei farmaci antitumorali si era staccato durante il tentativo di rimozione chirurgica e un bel pezzo di plastica viaggiava allegramente nel circuito sanguigno. Remo dovette essere operato ben 4 volte prima che si riuscisse a recuperare il pezzo e il chirurgo stupito mi disse che avevano filmato l'intervento perché incredibilmente non era partito nessun embolo e Remo stava bene. Sapete perché? Perché l'embolo venne ad Oberon, che si sacrificò per salvare il suo amato padrone umano. E che dire di Mashinka, la mia bellissima blu di Russia, importata dall'America, che si innamorò follemente di Zar, tanto da rifiutare qualsiasi altro maschio, e con Zar dette vita a cucciolate sempre di 3 cuccioli, 2 maschi e una femmina, che sembravano uno la fotocopia dell'altro. Quando morì Zar, lo seppellì in giardino e gli posi sopra una camelia primaverile. Alcuni mesi dopo morì anche Mashinka in inverno e io pensai di metterla a riposare vicino al suo amato sposo e anche a lei misi una camelia, questa volta una varietà invernale. Il giorno dopo la camelia di Zar era completamente fiorita e giuro che il giorno prima non aveva neppure un bocciolo. Mi piace pensare che sia stato il suo modo di ringraziarmi per averlo riunito alla sua amata sposa. Auguro ad ognuno di voi di avere almeno uno Star Child nella propria vita. Che bei racconti, quasi commoventi, perché sono tutti racconti veri, qua non ci sono bugie, e quindi sono dei racconti di vita vissuta con i gatti di casa, che vi assicuro io che nasco cinofilo, 40 anni di cane e che ovviamente non rinnego perché amo i cani quanto amo i gatti, ma purtroppo qua muoiono tutti di leishmaniosi e nel 2013 presi il primo gatto. Mi sono innamorato pazzamente dei gatti. Dovete entrarci in empatia e scoprirete un mondo meraviglioso. Ci facciamo la nostra seconda pausa e poi torniamo per i saluti qui a tutti pazzi per fido. A tra poco.

0: Eccoci ancora, amiche, amici, ascoltatori, tutti pazzi per Fido termina qui. Marco Bottieri vi dà appuntamento alla prossima puntata. Vi ricordo sempre la mia email dove potete scrivermi per qualunque cosa vi venga in mente. marcobottieri@libero.it. Un caro saluto a tutti da parte mia e alla prossima puntata.
1: Tutti pazzi per Fido. Un programma dalla parte degli animali. Ideato e condotto da Marco Carioca Bottieri.

Ciao, sono Mastedo. Un saluto speciale a tutta la scuderia di Antenna Web. Questo è il mio nuovo pezzo che si chiama Sabor de Pecado. Alzate il volume e godetevi il ritmo. Ciao da Mastedo.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. My name is Neil and I'm one of the members of CTMC. This is our brand new song, I Just Called to Say. Speriamo che la nostra musica vi piaccia. Grazie e buon ascolto.

5 settembre 2026 è sabato, la chiesa ricorda Santa Teresa di Calcutta e San Quinto. La luna è all'ultimo quarto. Il proverbio del giorno, chi ben comincia è a metà dell'opera, evidenzia come un buon impegno iniziale sia alla base della riuscita di ogni impresa. E si celebra la giornata internazionale della beneficenza. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nella storia con il sito accaddeoggi.it. Nel 1395 l'investitura a duca di Gian Galeazzo Visconti ufficializzava la nascita del Ducato di Milano costituito in maggio. Nel 1908 al Castello del Valentino a Torino Emma Strada diventava la prima donna a laurearsi in ingegneria in una università italiana. Nel 1923 il governo italiano stanziava 500 milioni di lire per la ricostruzione a Reggio Calabria e Messina duramente colpite dal terremoto 15 anni prima. 80 anni fa, nel 1946, Italia e Austria firmavano l'accordo sull'Alto Adige a tutela della minoranza di lingua tedesca sul territorio italiano. E nel 1960, alle Olimpiadi di Roma, Nino Benvenuti conquistava l'oro nei pesi welter di pugilato, mentre il 18enne Cassius Clay vinceva in quella dei medio massimi. Nel 1973 a Napoli si procedeva a smantellare i vivai di cozze ritenute portatrici dell'epidemia di colera. Nel 1989 a Milano si celebrava il matrimonio tra la cantante Loredana Bertè e il campione svedese di tennis Bjorn Borg. Si erano conosciuti un anno prima a Ibiza. Nel 1997 moriva in India Madre Teresa di Calcutta. Per la sua opera umanitaria sarebbe stata proclamata santa dalla Chiesa Cattolica. Nel 2003 per la prima volta un cestista italiano veniva inserito nella Basketball Hall of Fame. Era il bellunese Dino Meneghin. E nel 2020 a Monza Lewis Hamilton conquistava il primato mondiale di velocità media in qualifica di Formula 1 a 264,362 km orari. Sono nati il 5 settembre. Nel 1827 il poeta Goffredo Mameli, coautore dell'inno nazionale italiano. Nel 1914 il meteorologo e personaggio TV Edmondo Bernacca. Nel 1939 il pilota automobilistico Clay Regazzoni e nel 1940 il compositore e paroliere Giancarlo Bigazzi. Nascevano oggi anche gli attori Enrico Beruschi nel 1941 e Michael Keaton nel 1951, i doppiatori Sandro Acerbo nel 1955 e Domitilla D'Amico nel 1982, il cantante Freddie Mercury nel 1946, quindi 80 anni fa, il compositore Paolo Iannacci nel 1972 e il nuotatore oro olimpico e 6 volte oro mondiale Gregorio Paltrinieri, nato in questo giorno nel 1994. Ultima segnalazione per il 5 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

Pizzico. Un pizzico di fortuna è il desiderio di tutti gli uomini. Quel pizzico indesiderato della zanzara. Un pizzico di sale o pepe per condire i nostri cibi. Un pizzico d'ottimismo per affrontare la vita. Il pizzicotto dato per affetto ai nostri figli. Desiderare di dare e ricevere un pizzico.

0: pleasure to meet you. May I walk with you?
1: Ciao a tutti, sono Valentina Izzo da Genova e un grande saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Vi faccio ascoltare adesso una delle mie più recenti canzoni, scritta da Marco Conze e Andrea Facco, una intitolo in senese, in genovese, Devu Tornà. Ciao a tutti!

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto, ciao!

0: Signor direttore,
1: non c'è.
0: Non è ancora rientrato.
1: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria.
0: E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo a giovedì, sarà...
0: è più di un anno!
1: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore?
5: Allora vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
6: Ecco a voi. Nuovi solchi.

0: Inizia il viaggio. Buon ascolto!
1: Un saluto a tutti voi, puntuale l'appuntamento anche quest'oggi per le novità discografiche. Benvenuti quindi a Nuovi Solchi e bentornati su questa emittente per il vostro programma di riferimento. Per quanto riguarda le novità discografiche pubblicate venerdì 28 agosto, sono Fabio e questa settimana ho selezionato per voi alcuni brani tra italiani e stranieri, tra i diversi pubblicati, pensate, più di 30 novità. Alcuni veramente interessanti e una chicca alla fine. Ma andiamo con ordine, cominciando con due voci della nuova generazione musicale che hanno deciso di incrociare le loro strade. Sono Ariete e Angelina Mango. Il loro nuovo progetto si intitola Che bella vita.

0: che ho bisogno di te.
1: E dopo tre anni c'è il ritorno di Arianna del Ghiaccio in arte Ariete, e questa collaborazione è stata anticipata da un video pubblicato sui social in cui le due stavano cantando insieme con la cantante romana alla chitarra. E poche ore dopo è arrivata la conferma con la pubblicazione di Che bella vita, scritto a quattro mani, un brano in cui parla di crescita, giornate storte, ma anche riconoscere e custodire quelle persone che sono capaci di farti sentire bene, sentire a casa. Direi un bel ritorno. Ma c'è un altro ritorno, con un pezzo intenso e anche commovente. È stato dal suo album uscito in contemporanea al singolo, dal titolo Good Grief. Lei è statunitense di Oreca, in California, 47 anni, voce bellissima. Con Just a Kid, lei è

come dicevo prima, un brano intenso, un brano commovente, che in realtà è una dedica profonda e un omaggio al suo migliore amico del college, si chiamava Chad Joseph, scomparso prematuramente circa 6 anni fa. Pensate che addirittura nel video ufficiale raccoglie firmati d'archivio, originali e amatoriali, che documentano la loro lunga e autentica amicizia. Direi veramente

0: Il prossimo è un brano che parla di equilibrio e ricerca di pace interiore. Loro sono un duo che insieme danno vita al progetto che si intitola Serenamente. Sono Julie e Bresh.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Giù le Brescia hanno scritto questo pezzo per raccontare il bisogno di staccare dal caos quotidiano. Il significato del brano ruota intorno alla ricerca di un momento di calma in mezzo a tutte quelle pressioni esterne. E Brescia lui stesso ha spiegato spesso come la sua musica nasca un po' dalla necessità di trasformare le ansie in pensieri logici e lucidi. Questo singolo rappresenta esattamente una specie di valvola di sfogo. Ora parleremo di Farfalle nel prossimo brano novità, firmata dai Train, una band americana fondata a San Francisco nel 1993, già vincitori di 3 Grammy Awards, e che hanno una caratteristica: sanno raccontare le emozioni con grande leggerezza. Per voi, Blue Brush Foot.

0: E nel presentare il brano, il frontman del gruppo, Pat Monahan, ha spiegato la genesi di questo titolo così un po' particolare. Lui voleva un nome legato alla California, sua terra d'origine e di svolta anche per il gruppo. E così ha cercato una specie di farfalle native della California del Nord e ha trovato la famiglia delle ninfalidi, note in inglese come Brush Footed Butterfly. Ed il brano usa proprio l'immagine di una farfalla rara e libera come metafora di un amore impossibile da addomesticare. Racconta così la consapevolezza di dover lasciare andare chi si ama, accettando la sua natura sfuggente pur di trovare la propria serenità. Che dire, liberatorio?
1: Alza il volume. Nuovi Solchi seleziona le tracce che lasciano il segno. Al microfono con voi c'è Fabio.
0: E ora un ritorno importante per una delle grandi della musica italiana, diciamo la regina del rock di casa nostra, la cui voce conserva col passare del tempo la sua ruvidità e il suo carattere, mentre la melodia cerca il sentimento senza scivolare in quella che potrebbe essere un'enfasi. Questo è in pratica il nuovo singolo per Gianna Nannini e il suo meraviglioso errore.

0: Meraviglioso errore, brano scritto da Brunori Sass insieme a Di Martino, e prima di pubblicarlo Gianna Nannini ha tenuto nel cassetto per lungo tempo questo brano. E diciamo che è una canzone nata per celebrare l'imperfezione come forma di libertà. Lei stessa spiega che nella società attuale tutti cerchino di evitare gli sbagli. Nella canzone invece questo concetto viene ribaltato e definisce gli errori come dei passaggi fondamentali per trovarsi davvero. Proprio un brano intenso.
1: Per noi è normale, le vedi anche tu, le balene volare lassù.
0: E ora un testo dal suono potente, diretto, e anche se conserva la sua consueta tensione rock tipica dell'artista, il brano però appare più laterale che necessario. È interessante soprattutto per la sua traiettoria editoriale. Dalla voce di Olivia Rodrigo, questo è il brano Serena Joy.

E a volte purtroppo capita di fare delle scelte che quando abbiamo deciso proprio di compiere il passo ci sembravano giuste, ma che però purtroppo poi alla fine ci sono un po' così ritorte contro chi ha fatto queste scelte. Questo è un po' il tema del testo di Oliva Rodrigo, che non è nient'altro che un invito a mantenere questa consapevolezza per vivere davvero in serenità. Il titolo fa proprio riferimento ad un personaggio, si chiamava Il racconto dell'ancella, in cui una donna prima sostiene un sistema oppressivo e poi ne rimane lei stessa vittima. Direi un brano più che altro consapevole. E ora entriamo nel mondo del rap italiano con Shiva, che ha inserito questo brano nel suo percorso per mostrare il lato nascosto del successo. Il titolo? Bugie.

Ma tu ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Ho un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il polso destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò che

C'è da dire che questa canzone nasce in un momento di forte introspezione in cui Shiva si confronta, e qui diciamo, non so, mi viene da pensare che scopre l'acqua calda, con le falsità del mondo musicale, ma anche non solo di questo, in cui le persone cambiano atteggiamento quando arrivano soldi e fama. Ma va, non l'avrei mai detto questa cosa qui. Il significato centrale ruota attorno alla ricerca della verità personale, dimostrando come le bugie, però quelle degli altri, possono diventare uno stimolo per capire chi sei veramente e aiutarti a trovare la vera serenità. Un brano per

E ora la chicca. Pensate che quando ho sentito dell'uscita di questo brano, ho deciso ancora prima di ascoltarlo, di già inserirlo in Nuovi Solchi. È un brano che in realtà risale al 1977, quando il cantante in questione era, come dire, era ancora un po' uno stato embrionale, proprio all'inizio, muoveva i primi passi nella musica, prima che diventasse un mito, una leggenda, ed è stato inserito nel suo album postumo con 10 tracce mai pubblicate. Il mito è Prince Roger Nelson, conosciuto più come Prince. Il brano I Am You.

0: scritta, come detto, nel 1977, anzi incisa addirittura, però messa da parte, e pubblicata oggi dopo poco più di 10 anni. Infatti Prince è mancato nell'aprile del 2016 a soli 58 anni per colpa di una dose massiccia di fentanyl, un potente antidolorifico, e questo proprio è venuto agli esordi della sua avventura, ancora prima dell'uscita del suo primo album d'esordio, che si intitolava For You. Gli eredi dell'artista e la sua casa discografica hanno così deciso di attingere da quello che è uno sterminato archivio segreto per condividere questo materiale con tutti i fan, facendo un grande regalo anche a noi. E persino venerdì sera il TG5 ha dato così un servizio dedicato a Prince, dedicato a questa canzone. Veramente un personaggio immortale. E anche oggi Nuovi Solchi termina qui. Come sempre però, prima di salutarvi, vi segnalo quelle che sono le altre uscite interessanti, ad esempio la bella voce di Sissi Castrogiovanni col brano intitolato A Metà, poi quelli che sono gli immancabili che ormai escono sempre, brani dance o EDM tipo Armin Van Buren e Benny Benassi, il bel brano nato con la collaborazione tra Bonobo e Nicole Millis, ed infine i nuovi di Alfa in coppia con Gigi D'Alessio, Bryan Adams, One Republic, Sal Da Vinci, Interpol e Alabama Snake, giusto per citarne alcuni. E per oggi è tutto, vi ringrazio, vi auguro buon proseguimento di ascolto su questa emittente, buona settimana a tutti, naturalmente appuntamento la settimana prossima, ma non per le novità, ma per una sorta di The Best. Ciao a tutti da Fabio.
1: I 30 minuti di oggi finiscono qui, nuovi solchi continuano a girare. Cerca la tua prossima traccia preferita. Alla prossima settimana.
2: Hello people, this is Seth Tabatsnik and you are now tuned into Antenna Web Radio. Happy listening.
3: Thought I knew me as a man. Had a purpose, had a plan. In my mind, life was easy, life was free. But the body cannot ignore. I was bleeding, I was raw, feeling broken and blind from what I couldn't see. Yeah, I was lost along the way. Heard a voice inside me say, it's your moment to remember.

0: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
1: Ci stiamo avvicinando verso la conclusione di questa stagione 2025-2026 di Benvenuto Weekend, ma tranquilli, c'è ancora qualche puntata e questo significa che c'è ancora tanta musica da ascoltare.
0: Benvenuto Weekend.
1: Ovviamente questo è il titolo del programma sulla vostra radio preferita, Benvenuto Weekend, è anche il nome della nostra pagina Facebook e io sono Alessandro Parodo.
2: Benvenuto, Benvenuto Weekend
0: con Alessandro Parodo.
1: Tutto questo per dire che partiamo subito con il primo pezzo di oggi, italianissimo, si tratta dei Pinguini Tattici Nucleari, questa è Sorry, Scusa, Lo Siento. Buon ascolto amici!

Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento. C'è la musica freschissima perché nel weekend è richiesta, va da sé, va in automatico proprio. Poi la vostra radio, che è quella che state ascoltando in questo preciso istante, vi offre assolutamente tutto il meglio della musica contemporanea e non, per accontentare un po' tutti quelli che sono i vostri gusti musicali, perché la vostra radio vi conosce e voi conoscete noi. È una grande famiglia, mi piace sempre tantissimo definirci così.

0: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon'estate a tutti.
1: Con Alessandro Parodo, Benvenuto Weekend.

0: dietro un ritmo così fresco, così pimpante, Francesco Gabbani, c'è un testo veramente importante, perché i testi di Gabbani vanno, in un certo senso, vanno ascoltati con estrema attenzione. Veramente bravo Gabbani, come sempre, ed è un pezzo che sa praticamente d'estate, Summer Funk. È arrivato il momento di colui che in soli 4 minuti ci fa sognare con la sua sequenza mixata. Sto parlando ovviamente del DJ Vittorio Veneziano, sequenza mixata.
1: Benvenuto Weekend, tutta la musica

0: weekend. Benvenuto weekend.
1: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti.
0: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
2: Disco Story.
3: Disco Story, il brano che ha fatto storia.

Correva l'anno 1984, canzone regina indiscussa di quel periodo, Self Control di Raffaele Riefoli, icona degli anni

0: 80, 90, 2000, 2010, 2020, un pezzo che è rimasto nella storia e giustamente. Continuiamo sul ramo musica dance e lo facciamo con DJ Peter Knight, per gli amici Pietro, che è con noi al telefono. Grazie per aver accettato l'invito di Benvenuto Weekend, Pietro.
1: Grazie a te e ciao a tutti.
0: Allora Pietro, tu sei un DJ fenomenale, ho già ascoltato il tuo brano e poi tra l'altro sarà...
1: Io ti ringrazio dei complimenti.
0: Ma ti posso assicurare che poi sarà lo stesso parere dei nostri ascoltatori quando lo ascolteranno tra pochissimo, quindi te lo potrei mettere tranquillamente nero su bianco, Pietro. Raccontaci di te, come nasci artisticamente.
1: Sì, in realtà io faccio tutt'altro perché sono un architetto, ma ho sempre avuto la passione per la musica sin da ragazzino e ho fatto il DJ sempre per passione, per divertimento, anche con dei discreti risultati. Sono stato spesso invitato a delle feste importanti, a degli eventi importanti. Avendo raggiunto ormai una certa età, avevo un sogno. Il mio sogno era quello di realizzare un brano targato DJ Peter Knight. Il nome DJ Peter Knight nasce dalla mia collaborazione con Radio 102, che è una radio di Trapani. Il direttore di Radio 102, approfittando del fatto che io mi chiamo Pietro e che facessi preferibilmente musica notturna, ha inventato questo nome, che è diventato il mio nome d'arte, DJ Peter Knight.
0: E devo dire che funziona, sì. Quindi ringrazio Salvo, che conosco, grande Salvo.
1: Grandissimo. Ho approfittato della collaborazione fortuita di un cantautore di Catania che si chiama Nico Culino, il quale ha già prodotto due album. Fortunatamente sua figlia e mio figlio sono compagni di scuola, frequentano la quinta elementare, e l'ho pregato di scrivere questa canzone. Lui scrive dei testi brillanti. Ha partecipato al premio Musicultura prima del Covid e l'ha vinto insieme a Lucio Corsi, quello che è arrivato secondo al precedente Festival di Sanremo. Ho approfittato della sua collaborazione per scrivere questo testo che secondo me è meraviglioso, e abbiamo approfittato anche della collaborazione degli Estralage, che è un gruppo musicale trapanese. La cantante si chiama Sandra Cetta e il marito si chiama Giacinto Renda, che è quello che mi ha aiutato a fare l'arrangiamento per creare la canzone. Il nostro obiettivo qual era? Sfruttare le sonorità afro house, che sono le sonorità diciamo ballabili del momento, con una canzone che in realtà avesse un testo contenuto che fosse cantata in italiano. Questo connubio sinceramente agli inizi ci sembrava complicato, ma il prodotto che ne è uscito fuori a mio parere è interessantissimo.
0: E ti posso assicurare che il pezzo funziona, è molto radiofonico e i nostri ascoltatori ci daranno ragione. Senti Pietro, quali sono invece i tuoi contatti per seguire tutte le tue attività?
1: Sì, allora io ho su YouTube, basta cercare DJ Peter Knight oppure il brano Solo una sera e mi trovano. Anche su Spotify, sempre DJ Peter Knight Solo una sera, e su tutti i media spunto così DJ Peter Knight e il brano sentito la Solo una sera.
0: E devo dire che come dicevo prima, il pezzo funziona davvero tanto, perché si sente, si percepisce tutta la passione che tu hai per questa produzione. È vero, tu dici...
1: Abbiamo lavorato tantissimo.
0: È verissimo, Pietro, tu dici il tuo mestiere primario è un altro, tu fai l'architetto. Anche io ho un altro mestiere, io faccio il direttore di macchina, quindi lavoro in sala macchina. Però per passione io faccio la radio, per passione tu fai il DJ. Si tratta comunque di quelle passioni sane che fanno bene a te stesso, fanno bene a noi stessi, ma fanno bene anche a chi le percepisce, no? Queste sensazioni, queste...
1: Sì.
0: E quindi per quello che si può parlare nel tuo caso di arte, no? Cioè di passione che è diventata un'arte a tutti gli effetti. Perciò io ti ringrazio per il pezzo bellissimo che stiamo per ascoltare, ti ringrazio per il messaggio e ti ringrazio anche perché l'hai reso commerciale e Benvenuto Weekend con Benvenuto Weekend sfondi praticamente una porta aperta. Senti Pietro, un'ultimissima cosa, io adesso ti cedo così virtualmente il microfono, diventi tu lo speaker, annunci tu la tua canzone e sappi che proprio questo microfono per te sarà sempre a completa disposizione. Ciao Pietro.
1: Gentilissimo, ciao a te. Allora, se volete lasciarvi trasportare in una dimensione estiva, da sogno, ascoltate DJ Peter Knight, Solo una sera. Non so.

0: Benvenuto weekend! Benvenuto weekend!
1: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon estate a tutti!
0: Benvenuto weekend! Benvenuto weekend!

Samurai Jay, dopo la sua sanremese Ossessione, titolo della canzone ovviamente, continua con grande successo a farsi sentire grazie a questa flamenco paranoia. Tra pochissimo qualche buon consiglio per un bel film da vedere al cinema.

0: Semplicemente DJ Beda e Fabri Fini con A Dance For Me.
1: Benvenuto Weekend presenta
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
4: A settembre ritorna la magia.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Secondo te siamo maledette?
8: No.
4: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
11: Mi sento fortunata.
12: Il premio Oscar Angelina Jolie?
13: Ho il risultato della sua biopsia.
12: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
14: Non so come dirlo a mia figlia.
15: Metta la sua vita in pausa per un po'.
12: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
16: Non gliela daremo vinta.
12: Couture dal 26 agosto al cinema.
17: Ehi, hey Bugs!
18: Che succede, amico?
17: Parla del film!
18: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
17: E adesso?
18: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
17: Due biglietti e 8 popcorn!
18: Esagerato come sempre.
4: Quest'estate.
19: È un dinosauro, quello.
20: Oh mio Dio, correte!
4: Dal regista di It Follows.
21: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
22: Siamo nel passato.
23: Ora che facciamo?
24: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
25: Dobbiamo andare via da qui.
26: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street. Al cinema.
27: Notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
28: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
29: Odio questa notte.
28: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
29: Sono Owen.
27: Ali.
28: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
30: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
31: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
32: Penso che non sia semplicemente una macchina.
30: Può un vuoto essere colmato?
31: Rimandalo indietro. Te lo fa ricordare ogni giorno.
30: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
32: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
30: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
1: Benvenuto Weekend.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Musica senza confini.
33: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon estate a tutti.
1: Benvenuto Weekend.

0: Benvenuto Weekend!
1: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti!
0: Benvenuto Weekend! Benvenuto Weekend!
2: Ed ora lascio pochissimo tempo alle parole e tanto, tanto tempo alla musica, perché adesso c'è lui, il DJ Mix Mauro Guazzotti, sequenza mixata.
1: Benvenuto Weekend! Tutta la musica per

0: Alessandro Parodo. Benvenuto weekend.
1: Arriviamo al momento dei saluti. Anche in questa terz'ultima puntata di stagione c'erano proprio tutti i nostri tre DJ: Vittorio Veneziano, DJ Beda e, appena ascoltato, il DJ Mix Mauro Guazzotti. Avete sentito bene, terz'ultima puntata di stagione. Questo significa che la prossima settimana andrà in onda la penultima puntata, ma durante tutta l'estate ci sarà il meglio di Fino all'inizio della nuova stagione, ossia la 2026-2027. Vi invito naturalmente a rimanere all'ascolto della vostra radio preferita, perché ha, come sempre, tantissimo da offrirvi. Io sono Alessandro Parodo e vi aspetto naturalmente tra 7 giorni sempre qui. Buon fine settimana a tutti!
0: Benvenuto weekend!

l'estate, ma anche nel mese di settembre c'è la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane le più programmate in radio nell'arco della settimana. Un buon ascolto da Massimo Esposito e partiamo immediatamente con la nostra classifica. Perde qualche posto rispetto alla settimana scorsa Achille Lauro questa settimana alla posizione numero 20 con La città degli angeli.

I grandi successi italiani all'interno della Italian Chart anche questa settimana sulla vostra radio preferita. Fulminacci ormai da tantissime settimane all'interno della classifica, al numero 19, Maledetto Me.

I grandi tormentoni dell'estate 2026 all'interno della Italian Chart. Sono Massimo Esposito al microfono e insieme la stiamo scalando. Sono stabili Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo al numero 18, La Costiera Amalfitana.

Estate, ma anche nel mese di settembre c'è la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane le più programmate in radio nell'arco della settimana. Un buon ascolto da Massimo Esposito e partiamo immediatamente con la nostra classifica. Perde qualche posto rispetto alla settimana scorsa, Achille Lauro questa settimana alla posizione numero 20 con La Città degli Angeli. Angeli.

i grandi successi italiani all'interno della Italian Chart anche questa settimana sulla vostra radio preferita. Fulminacci ormai da tantissime settimane all'interno della classifica, al numero 19, Maledetto me.

I grandi tormentoni dell'estate 2026 all'interno della Italian Chart. Sono Massimo Esposito al microfono e insieme la stiamo scalando. Sono stabili Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo al numero 18, La Costiera Amalfitana.

C'è chi scende, c'è chi sale, ma questa traccia non ne vuole sapere di mollare la presa. La testa gira, Fred De Palma, Anitta ed Emischilla, stabili alla posizione numero 17. Al numero 16 perde qualche posto rispetto alla settimana scorsa Madame con Mama non mama, e perde anche lui Rama all'interno della nostra classifica. Al numero 15 con Cabana.

0: Sono Massimo Esposito con la Italian Chart, la classifica italiana. Al numero 14, Buonvento, Jovanotti ed Alfa che perdono qualche posizione. E attenzione al nuovo ingresso della settimana, Ligabue, Qualcosa per te.
1: Senti già comunque tremare e provavi a non farlo vedere e di colpo

ascoltato Ligabue ed entra nella Italian Chart con Qualcosa per te direttamente al numero 13. Questa è la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio durante la settimana con Massimo Esposito che ha il microfono. E al numero 12, pensate, la scorsa settimana erano al primo posto Emma e Fabri Fibra. Questa settimana perdono, pensate, 11 posizioni con Antidroga.

E questa è la Italian Chart, dove suonano i grandi successi italiani. E attenzione che risale la classifica Saifal, numero 11 con Parlar d'amore.

0: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
1: Quando è partito?
0: Siamo giovedì, sarà più di un anno. Direttore?
2: Vado!
3: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore?
4: Allora vacanza per tutti!
3: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.

Anche oggi tante novità all'interno della Italian Chart, la classifica italiana delle 20 canzoni italiane più programmate in radio questa settimana. Sono Massimo Esposito al microfono. E al numero 10 entra Fabri Fibra con I Pinguini Tattici Nucleari e il loro nuovo singolo si intitola Goya. Cosa so?

Il tormentone dell'estate 2026, Summer Fun con Francesco Gabbani al numero 9. Risale anche lei, Gaia, all'ottavo posto con Bossa Nostra.

Anche in questo mese di settembre continuano a suonare i grandi tormentoni che hanno caratterizzato l'estate 2026. Questa è la Italian Chart. Sono Massimo Esposito al microfono e pian pianino la stiamo scalando insieme. Al numero 7 risale Anna e al numero 6 perdono qualcosina rispetto alla settimana scorsa i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Siento.

Anche questa settimana all'interno delle Italian Chart tanti cambiamenti. Sorry, scusa lo siendo, dei Pinguini Tattici Nucleari perdono qualcosina al sesto posto. Al numero 5 sale Noemi con Tu cosa fai questa sera, mentre al numero 4 risale la classifica Samurai J all'interno delle Italian Chart con Flamenco Paranoia. Damn.

posizioni al numero 3 Partenope con Marco Tremon, Serena Brancale e The Colors. Sono Massimo Esposito al microfono e al numero 2 risale la classifica Tommaso Paradiso con il grande successo estivo 2026 dal titolo Agitare Coca-Cola.

Le belle canzoni italiane all'interno dell'Italian Chart. E attenzione che oggi c'è una nuova numero uno, ma prima c'è il riepilogo. Alla posizione numero 10 entra Fabri Fibra insieme ai Pinguini Tattici Nucleari e la loro Goya. Summer Funk di Francesco Gabbani risale la classifica al numero 9. All'ottavo posto sale Gaia. Anna risale anche lei al settimo posto. I Pinguini Tattici Nucleari perdono qualcosina con Sorry Scusa Lo Siento alla sesta posizione. Tu cosa fai questa sera? Risale Noemi al numero 5. Al numero 4 risale anche lui Samora J con Flamenco Paranoia. Il nuovo podio della settimana, al numero 3 scendono Merck Cremont, Serena Brancale e The Colors con Partenope. Abbiamo appena ascoltato al numero 2 Agitare Coca-Cola con Tommaso Paradiso. Grazie per aver ascoltato anche questa settimana la Italian Chart. Massimo Esposito vi saluta. Se volete seguitemi anche su Instagram e TikTok come Massimo Radio. E vi lascio alla nuova numero 1 della settimana, Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'Amore.

0: Ciao,
1: sono Valerio Marino. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è un brano tratto dal mio ultimo album. Buon ascolto!

Ciao, sono Pietro Gabriele. Se siete pronti a fare un tuffo nei ricordi dell'estate, questo brano è per voi. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Vi lascio con Ci pensiamo a settembre.

0: davanti a me.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Luca Piras, voce dei Crazy Party. Quello che state per ascoltare è un nostro brano tratto dal nostro concept album Dreamscape Odyssey. Spero vi piaccia e che vi accompagni in questo viaggio. Allora, alzate il volume e, come diciamo sempre noi, let the party begin.

Ciao, sono Claudia DG e vorrei farvi ascoltare il mio nuovo brano Non sono la tua bambola. Un saluto agli ascoltatori di Radio Antenna Web.

0: tutti gli ascoltatori di Antenna Web, io sono Doug e questo è il mio nuovo singolo Claude Monet.
1: Quante canzoni buttate, quante parole sprecate, forse una vita non basta, per quello che poi ce n'è un'altra. Non voglio rincorrerti perché finirebbe in pareggio, mi piace guardarti perché non c'è

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia.

Ciao, sono Alessandro Moschini e sono il bassista della band della cantante ed attivista brasiliana Fox Salema. Questo è il nostro nuovo singolo, Dead Flies Rising, che potete trovare anche su Spotify e su tutte le piattaforme di musica online. Un saluto e un abbraccio a tutti gli ascoltatori di Antenna Web.

sole è alto ma per noi è lo stesso. 200 colori, 1000 informazioni, tutte con un click ma senza emozioni. Schiavi, schiavi, schiavi, siamo tutti schiavi.

0: siamo tutti schiavi.
1: Ciao raga, sono Lupo. Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo brano, I Must Be Crazy.

Ciao, sono Christian Laus, in arte di Utic, vengo da Rho, nella provincia di Milano, e questo è il titolo del brano Balla Vida. Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web.

Buona giornata a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Io sono Maio e con l'augurarvi una buona estate, vi invito all'ascolto del mio nuovo singolo Sfioro il Ridicolo, con l'augurio che ognuno di noi trovi la sua nave. Ciao.

Un saluto a tutti e ben sintonizzati su Antenna Web. Sono Mr. Siro e questo brano, dal titolo Sei avvisato, è dedicato alla donazione del sangue. Nella speranza possa incoraggiare qualcuno di voi a compiere questo generoso gesto, vi auguro buon ascolto. Ciao!

Ciao, sono Gio Sole, un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenne Web. Questo brano, Non voglio più, nasce da una storia vera e parla di un amore perduto. Spero che vi piaccia, buon ascolto a tutti. Ciao ciao!

0: Ciao, un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Io sono Messersmith e questa è Ricordi.
1: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo a giovedì, sarà più di un anno. Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
5: Bienvenidos al Warm Global Dance Radio Show. 1, 2, 3, 4. Tu guía esencial de los temas más potentes del mundo. Que están dominando la radio ahora mismo. Escuchas el Top 20 de Dance. Con Syndicast. La cuenta atrás en
6: The Warm, el World Airplay Radio Monitor, presentado por Syndicast. Warm monitoriza la emisión en Radio Dance de emisoras de todo el mundo, con el ranking oficial que ahora forma parte de las listas semanales.

0: Signor direttore, non c'è.
1: Non è ancora rientrato.
0: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria.
1: E quando è partito?
2: Quando è partito?
0: Siamo giovedì, sarà... più di un anno!
1: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore?
5: Allora vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.

0: Tania Krempaska.
1: I don't know anybody else, Connie.
2: Ladies and gentlemen, and now the star of the show.
3: Claudio Fusca DJ presenta House Vibes Radio Show.
4: House Vibes Radio Show, una sequenza di brani mixati che hanno fatto la storia. Alla console Claudio Fusca DJ.
3: Buon ascolto.

0: House Vibes Radio Show torna sabato prossimo, sempre con Claudio Fusca, DJ.
1: The day is coming. Routine prisoner transport.
2: Sembra aver capito che tra 10 secondi avremo il silenzio.
3: 5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition, lift off.
4: Raccontiamo storie musicali dal 1995.

Noi rimaniamo fedeli alla nostra musica, nonostante il tempo intorno ci cambia, ma noi non cambiamo il nostro modo di esprimere musica. Benvenuti all'interno dell'Apocalypse, il club esclusivo, che ormai abbiamo definito un vero e proprio magazine radiofonico. Riccardo Brasci ed io, Stefano Antonini, insieme, allacciate le cinture e lasciate libera la fantasia. E naturalmente buon viaggio!

Il duo Riccardo Brash e Stefano Antonini, eccolo qui, dopo tanti anni ancora a raccontare musica, sì, ma che musica racconteremo? Il nostro motto e il nostro slogan è sempre lo stesso, storie senza tempo, passato, presente e futuro. Per questo abbiamo aggiunto anche questa nuova rubrica Top Selection, dove principalmente è riservata alle richieste che voi ci avete fatto o ci fate da un po' di tempo a questa parte, tramite la nostra linea WhatsApp al 391-485-7785, oppure ci scrivete nei vari social che avete raggiunto tramite i nostri siti di riferimento. StefanoAntonini.com, trmx.com e tutto il mondo dell'Apocalypse. C'è anche il link per arrivare ai podcast su Mixcloud. Modo per stare insieme ce n'è sempre. Sono 120 minuti raccontando storie del passato, del presente e del futuro, sì, quindi andremo nel preascolto, documenti sonori, top playlist, c'è il music box con il DJ tuono, tutto questo per raccontarvi musica ininterrottamente per due ore. Voglio congratularmi per la scelta fatta. Grazie per stare con noi anche oggi.

0: Apocalypse, un viaggio senza tempo. Apocalypse, preascolto, segnalazioni musicali dal futuro.
1: È tempo ancora di una bella selezione musicale di 4 tracce, una pagina dell'Apocalypse da ascoltare, da sfogliare velocemente, ma soprattutto in maniera immersiva. Quindi se avete una cuffia alzate il volume, se siete in macchina alzate il volume, se avete voglia di condividerlo con gli altri, comunicatelo, mandate un WhatsApp, mandate qualcosa ad un amico che dice dove siamo e cosa stiamo facendo. 4 tracce, ad iniziare da Coeus, Thinking Too Much. Jackie Tian, Energy. Alexander Popo, Omnivium Dictus. Venner, Low Frequency. Think Too Much. Su etichetta Automatic guardiamo sempre verso il futuro, verso le novità.

vecchia conoscenza Alexander Popov insieme a Yuvagen. Titolo difficile, ma lo pronuncerò bene. Onivium Dictus. Mi devo far aiutare da qualcuno che sa meglio la lingua latina.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu. Suoni unici senza tempo. Passato, presente e futuro.
1: Siamo nella zona mista dove non c'è tempo, passato, presente e futuro, così ci piace parlare in questa pagina dell'Apocalypse. È una pagina di ricordi, ricordi del passato, del presente e del futuro. Incominciamo a scoprire in quale parte storica andiamo ad ascoltare.
0: Apocalypse, segnalazioni musicali dal futuro. Non fartelo raccontare.
1: Vediamo se vi piace anche questa di Hitbox, Lift Me Up, versione extended.

0: Voi naturalmente per comporre questa pagina di zona mista di passato, presente e futuro potete continuare a segnalarci le vostre tracce preferite alla nostra linea WhatsApp 391 4857785. Ad esempio, un documento sonoro che ci è stato chiesto tantissimo.
1: Ascolta, questo è Apocalypse.
0: Disco storico, Chronix Apocalypse, senza la E finale, per distinguerlo dal nome di questo programma che è Apocalypse con la E finale. Ma è lo spazio riservato al passato, al documento sonoro.

0: Un viaggio senza tempo.
1: A proposito di remake, una traccia storica degli anni 90, della metà degli anni 90, dal titolo Don't Be Afraid, fatta da Moonman naturalmente nella versione originale. Questa volta Moonman insieme a Joris Voorn e Ferry Corsten in questa versione extended di questo rifacimento di un pezzo di

0: suoni unici senza tempo. Quando passato e futuro si incontrano, il presente è Apocalypse. Apocalypse, preascolto, segnalazioni musicali dal futuro.
1: Da un po' di tempo a questa parte, una delle caratteristiche dell'Apocalypse è la velocità e la rapidità. Sfogliare pagine, così l'abbiamo definito il nostro modo di parlare di musica. Sfogliare pagine che appartengono al passato, al presente e al futuro. Siamo nel futuro, quindi zona preascolto, siamo in un futuro con il topic, l'argomento trance.
2: Beyond Love Exploration. Christopher's Lurking, Silk Song. Hitbox Obsedded. Cream, Paradigm.
1: L'etichetta è la Big Bell Records, quello che lo ospita, questo Behind Love, più volte ritrovato all'interno della top playlist e nei preascolti. Questa volta è Exploration, la

dal repertorio di Christopher Larkin, Silk Song, Bile Water, ancora una volta affidata al remix di BLR, che ha fatto tanti tanti remix ultimamente e tanti ci sono anche piaciuti. Questa volta ne proponiamo un altro.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu. Playlist Top Selection, la migliore musica dell'Apocalypse.
1: Quando delle tracce piacciono a noi, a Riccardo Brasci, a me, a Stefano Antonini, quando delle tracce piacciono a voi, e noi lo sappiamo tramite la nostra linea WhatsApp che è 3914857785, riservata alle vostre segnalazioni, che noi prendiamo sempre in grande considerazione. Tutto questo sfocia nella nostra mini chart rapida flash di quattro tracce selezionate che noi definiamo top playlist, il meglio di quello che avete trovato in passato, magari nel preascolto, che trovate nelle classifiche in giro, che più ci è piaciuto e vi è piaciuto. Questa è la somma e il riassunto, noi lo definiamo top playlist, la chart rapida, veloce di quattro tracce dell'Apocalypse.
0: Ozan, Kram e Shaif, Looking for You. Alexander, Der Motor. Jos Eli, Lucidia. Hermes, Efkaria. May I please have this dance? This is where opportunity meets chance. Osam, Kram, Shif, Looking for You. Questo remix è piaciuto tantissimo della versione di Kram and Shif e noi lo abbiamo di diritto nella nostra Top Flash Chart.
2: Numero 1.

0: È piaciuto tanto questo Efkairia di Hermes, e così che di diritto vanta uno spazio qui nelle nostre selezioni top numero 4.
1: May I please have this dance? This is where opportunity meets chance, where purpose meets a plan. This is a new life, a new way.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu. Suoni unici senza tempo, passato, presente e futuro.
1: Abbiamo all'interno dell'Apocalypse una pagina riservata a quella che chiamiamo la chart flash, la top playlist, insomma quattro tracce come ogni pagina che si rispetti dell'Apocalypse, dove sono racchiuse le quattro tracce che sono piaciute tanto a Riccardo Brasci, a me Stefano Antonini, oppure direttamente a voi segnalate.

0: state durante il corso delle settimane.
1: Apocalypse, segnalazioni musicali dal futuro. Non fartelo raccontare.
0: Iniziamo questo gioco con il tempo. Parliamo in questo momento di futuro, quindi tra i preascolti che sono piaciuti, che ci piacerebbe anche riproporvi a distanza di qualche tempo in questa zona riservata al tempo, Chaos Think Too Much.

0: Constellation, i suoni dell'apocalypse. Oggi
1: abbiamo all'interno dell'Apocalypse una pagina riservata a quella che chiamiamo la chart flash, la top playlist, insomma quattro tracce come ogni pagina che si rispetti dell'Apocalypse, dove sono racchiuse le quattro tracce che sono piaciute tanto a Riccardo Brasci, a me Stefano Antonini, oppure direttamente a voi segnalate durante il corso delle settimane. Odeon, Pneuma.

0: storie dal passato dell'Apocalypse. Documento sonoro. Un viaggio senza tempo.
1: Eh sì, è tempo di aprire la nostra porta del tempo. Nella zona mista si guarda al passato. Una traccia che ci era piaciuta tanto anche per la sua originalità. L'abbiamo proposta per molto tempo. Ci sono state più versioni. Noi vi proponiamo quella edit di Early Tepsi. È praticamente un inedito. Donato Dozzi e Anna Caragnano con Parola. Siamo nel 2019.

pensiero, profondo parola, protratta ritratto, promessa ritorno.

0: Apocalypse.
1: L'ultima traccia all'interno di questa pagina senza tempo è un rifacimento, Eugene Dins con Insomnia. Quanta storia in Insomnia.

0: Shut the fuck up.
1: Suoni unici senza tempo. Quando passato e futuro si incontrano, il presente è Apocalypse. Apocalypse, preascolto, segnalazioni musicali dal futuro.
2: Quando passato e futuro si incontrano, il presente è l'Apocalypse, un claim che diciamo da tantissimi anni per racchiudere e semplificare in assoluto che cos'è questo programma che state ascoltando in questo momento, che si chiama Apocalypse. Perché dico questo? Perché parliamo di passato, di presente e futuro. In questo momento la pagina dell'Apocalypse, che noi abbiamo definito magazine musicale da sfogliare con le orecchie, quindi tutte pagine da quattro tracce, riguarda il futuro, quindi una selezione che guarda assolutamente in avanti. Le quattro scelte sono Vocal Kid, Francesco Lee, Julia Milking, Moon, my grandpa once said that no matter how big your problem is, Earl Nilsson, Dua Cantra, Andy Sim, Harry Shine, I Need Every Little Piece of You, Edosh, Bumbossa Brothers, Other Side, pagine, pagine che guardano al futuro. Con il remix di Wild Eye questa traccia si intitola Moon e c'è anche un tra parentesi di quelle cose che poi significa anche Luna Sima and They Went Live. Sono due artisti, Vocal Kid Francescoli e Julia Minkin. Scopriamo

Ancora in avanti, sempre più avanti. I Need Every Little Piece of You, la versione instrumental che vi proponiamo di un trio formato da Andy Sin, da Irish e Ayn.

parlateci sempre dei vostri gusti musicali nella nostra linea WhatsApp. Ci piace però tanti saluti che noi riceviamo e poi rispondiamo sempre in prima persona sia Riccardo che io. Quando ci arrivano i vostri WhatsApp alla nostra linea 3914857785, magari uno dei vostri gusti musicali si incontrerà in questa proposta dal titolo Other Side, proposta di Kedosh e Boombossa Brothers.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu. Apocalypse presenta Music Box. È il momento di scoprire il racconto del nostro ospite. Questo è Apocalypse, il club con uno stile unico.
1: E ancora con piacere questa settimana all'interno del Music Box stiamo dedicando questo spazio al DJ Tuono, che inizia ora e per i prossimi minuti, 15 abbondanti diciamo, sarà protagonista con la sua musica. Noi non lo interrompiamo neanche un minuto e neanche con una parola. Tutto tuo lo spazio, caro Tuono, per esprimere la tua arte musicale, come sempre piacevole, all'interno del Music Box dell'Apocalypse.

0: appuntamento alla prossima settimana. Sì, ma ricordandovi che poi da qui dove ci avete ascoltato basta sintonizzarsi 2 ore prima, stessa radio, stessa frequenza. Non ve le posso elencare perché sarebbe un elenco della durata dell'intera trasmissione, essendo tantissime le radio che programmano l'Apocalypse e che ogni volta ringraziamo per il supporto e l'appoggio che ci danno. Così come ringraziamo voi per il supporto e l'appoggio che ci date, sia con i vostri messaggi WhatsApp al 3914857785, che ci scrivete poi durante anche il corso della settimana tante belle cose, saluti, da dove ci state ascoltando, eccetera eccetera. Se volete raggiungerci nei nostri siti ufficiali, info@stefanoantonini.com o atrmix.com, lì ci sono anche i link per i social, i link anche per i podcast, per riascoltare le puntate che avete perso. Scriveteci, come sempre noi rispondiamo in prima persona, ma l'importante è che ci diamo appuntamento qui 2 ore prima, stessa frequenza, stesso posto, stessa radio, raccontandovi ancora storie del passato, del presente e futuro, come abbiamo fatto anche quest'oggi. Da Riccardo Brasci e da Stefano Antonini passate 7 splendidi giorni, noi ci ritroviamo con l'Apocalypse a raccontarvi storie musicali che come sempre è meglio non farsele raccontare, ma raccontandole voi. Passate una gran settimana, bye!
1: Un viaggio musicale con ospiti e suoni unici, senza tempo. Questo è Apocalypse. Ti aspettiamo, non fartelo raccontare.
2: Deep Waves Music presents Deep Waves Music Show, hosted by international DJ and producer C-Pain, live from the Deep Waves Music Studios in Miami. In Miami, your weekly wave of the best premier electronic dance music from around the world. From around the world.